Raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Questa è Unica Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: G, G, G, G, G, G, G,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

unica radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, si smazza sei here. Are you listening to my new speaker?

0: cash che vuoi. Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7:03.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: E mi mancherai.

0: le 7:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Giuseppe Conte ha tenuto l'audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto, mentre accusa Meloni e la regista anche di questi attacchi. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Gran Montana. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso. Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Addio Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Da tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della Premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Atletica, Kelly Dwyer ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, è uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
5: Amore mio, buongiorno.
6: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Data la presenza dei cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serrenti a Nuraminis, e sulla strada statale 131 di Ramazione Centrale Nurese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Questa mattina sono previsti controlli della velocità in provincia di Cagliari, nella strada statale 131 Carlo Felice e nella strada statale 126, in provincia di Oristano nella strada statale 131 Carlo Felice, in provincia di Nuoro nella strada statale 131 di Ramazione Centrale Nuorese ed in provincia di Sassari nella strada statale 131 Carlo Felice. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento la polizia stradale è tutto, grazie per cortese attenzione, al prossimo collegamento.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica,
5: Unica Radio, app.

Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, / fashion blogger, / influencer, / gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo relax instagrammabile.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio.
10: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, sarebbe uno studente. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. L'ex capo di governo Giuseppe Conte, sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta, presenta un documento anonimo del 14 aprile 2022 da cui emergerebbe il pagamento di 100 milioni da parte dello Stato per mascherine contraffatte. Il leader del Movimento 5 Stelle attacca la premier Giorgia Meloni: regista di attacchi contro di me. Lei replica sui social: questo semmai è stato troppo spesso il metodo del Movimento 5 Stelle. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Allarme siccità, soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Lo sport agli europei di nuoto: Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee del sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione per le azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera, Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Unica Radio, emozione unica.

0: aspettiamo. La città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9 e 2 minuti.
2: Amazing on your favorite station.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
7: Unica Radio.
8: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
9: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Sono Raffaele, studente di scienze della comunicazione, e la mia canzone è Robbie Schulz feat. Easley, Headlights.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. Vi sono anche diversi feriti, tra questi un insegnante e 3 studenti. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, arrivato in Italia da appena 24 ore, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. La guida suprema iraniana Mojdeh Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo iraniano dagli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre. Lo hanno riferito 2 fonti anonime, secondo cui circolano voci per le quali Khamenei si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere favorevole a un'eventuale incriminazione penale di Anthony Fauci da parte del Dipartimento di Giustizia per oltraggio al Congresso, paragonando la situazione dell'ex alto funzionario sanitario al controllo legale a cui sono stati sottoposti 2 dei suoi principali collaboratori. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani 21. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: 2 minuti.
4: Estate.
1: Un libro.
5: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con 2 prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
2: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, Mimmo Moramarco, appuntamento con la rassegna stampa giovedì 6 agosto 2026. Rieccoci per quanto riguarda i titoli dei maggiori quotidiani, alcuni che vado ad ospitare in questo spazio, iniziando oggi come sempre con il Corriere della Sera. In primo piano, in alto, la bagarre in aula su Del Mastro. Vediamo proprio la foto che arriva dalla camera, perché arriva ancora il no all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze e l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa, safe i paletti della Lega. Poi la mozione Filo Conte, psicodramma nel PD, campo largo spaccato sui fondi europei. Di lato i conflitti Hormuz, intesa Iran Oman, drone bomba trovato accanto a un cargo ucraino. E al centro il clima, una grande foto, allarme siccità, il Lago Maggiore e al minimo storico, caldo record, mare a 32 gradi, il Po scende a quota meno 8,4 metri e di lato Malta, il quindicenne in cella e la trappola social, le indagini, lo studente, l'ipotesi della setta. Si continua con il tempo, grande vignetta al centro pagina, un fotomontaggio caccia all'uomo mascherato per chi suona la campanella. Vediamo la foto di Conte, non solo mascherine, così Figliuolo, superando il metodo Arcuri, rese tracciabili gli acquisti dei dispositivi. Oggi, dopo un lungo inseguimento, a 2 anni di fuga poco onorevole, scrivono qui sul Tempo, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Il Tempo scrive che le anticipa qui sull'edizione tramite questo articolo di Daniele Capezzone, una sorta di editoriale dedicato proprio a Giuseppe Conte. Dall'altro lato, rischio nuova ondata a Ferragosto, la Spagna Colabrodo e Pedro spiaggiato a Lanzarote. Nel Tempo di Osho, difesa passa alla linea della maggioranza con una saggia riformulazione, ma il vanacciano mostra il cappio. In basso le occupazioni della vergogna, gli occupanti non lasciano ma raddoppiano. Si prosegue con la Repubblica, i segreti di Del Mastro, questo titolo in alto. La destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede all'Unione Europea 35 miliardi per la difesa ed energia. Tensione nella coalizione sull'uso dei fondi. Al centro una foto, il personaggio socialista Propal, nome El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan. E sull'intervista, falsa e perversa l'idea che i migranti siano un male, di Antonello Guerrera. Qui di lato, in basso, aveva 21 anni, storia della detenuta suicida più giovane, di Alessandra Ziniti. E Ilva, mezzo secolo di decisioni rinviate, promesse tradite, il clima, l'Europa soffoca, ma è solo l'inizio di estati impossibili, scrivono qui sulla Repubblica. Libero, ecco tutti i misteri della casa di Conte, in alto l'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna, sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, dubbi sull'accatastamento. Al centro la foto di Elly Schlein, proroga la Meloni e Sanchez al mare, caos a Ceuta e i cittadini fanno le ronde, ladro ferisce agente e il giudice lo libera, in questo articolo di Claudia Osmetti su Libero. Alessandro Sallusti, il suo editoriale oggi si intitola Sinistra alla fiera delle falsità. Si prosegue con il Riformista, anche qui in primo piano Conte, i nodi al pettine, no riarmo e l'astensione su Tortora. Il PD si piega al Movimento 5 Stelle, i riformisti Dem insorgono contro la deriva contiana. Fassino dice ambiguità inaccettabili su Ucraina e difesa. Dagli esteri accordo su Hormuz, ma i Pasdaran vogliono l'intesa bluff. Bulgaria, la testimonianza di mio figlio sull'assalto salto nazi skin. Qui sul Riformista, estate riformista tra Finlandia e Svezia, strade d'acqua e confini senza dogana. Aldo Torchiaro, il polo europeista può farcela unito? Questo è il titolo del suo editoriale. Il Fatto Quotidiano, camera umiliata al centro, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro. E qui arriva proprio la foto della camera. Italia dei Valori e destra PD.
2: Unica Radio. Le 9 e 43 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano gli europei di nuoto e tuffi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno conquistato poco fa la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Per Chiara Pellacani, un europeo perfetto da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Cambiamo argomento, prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato le scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino. Dunque la UEFA conferma il boicottaggio delle competizioni FIFA perché dicono persa la fiducia verso Infantino. Il calciomercato internazionale: Salah è ufficialmente un nuovo giocatore del Trabzonspor. L'attaccante egiziano, rimasto libero dopo la conclusione della sua lunga esperienza con Liverpool, ha firmato un contratto di 2 anni con il club turco. Questa sera la presentazione davanti ai nuovi tifosi. Ed è ufficiale anche il trasferimento di Diomandé al Real Madrid. L'esterno offensivo ivoriano di 19 anni arriva dall'Ipsia e ha firmato un contratto di 7 stagioni fino al 30 luglio 2033. Il Real non ha comunicato le cifre dell'operazione, ma sembra si tratti di uno degli investimenti più importanti della storia del club spagnolo. Il tennis: al Masters 1000 di Montreal, Luciano Darderi sfida il cinese Sang nel terzo turno. Nella notte italiana, non prima dell'una, Lorenzo Musetti affronterà invece lo spagnolo Odar. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato Mauro Zan, troverà nel prossimo turno Griekspoor, capace di mandare a casa la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio.
5: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
6: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Sallusio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Raccontiamo. Mua.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
6: Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. La rapper autrice del brano che stiamo per ascoltare minaccia di rubare i vostri soldi. Per farlo utilizza un beat di Diplo che campiona Straight to Hell dei Clash. Colpi di arma da fuoco, urla delle baraccopoli e registratori di cassa. Il pezzo è considerato da Rolling Stones fra i 10 brani più importanti dei 2000. Volo come la carta, arrivo in alto come gli aerei. Se mi raggiungi alla frontiera ho delle carte di credito Visa intestate a me. Se vieni qui intorno, le faccio tutto il giorno. Ne posso già farne una in un secondo. Se aspetti, tutto quello che voglio fare è prendere i tuoi soldi. State per ascoltare Mia, Paper Plane.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i suoi nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso almeno 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un adolescente di 14 anni, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico. Si svolgeranno domani i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi saranno in rosso 26 città, domani 21. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi, l'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3 set il cinese Shang. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2006.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
4: Okay, it's gonna be my next video.
5: 1, 2, go!

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hey, what's up? This is Snatchy and you are listening to my brand new single Coupé featuring Jay Nala on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Dio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: città che cambia. Unica Radio.
1: Le 11 e 30 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oman e Iran hanno raggiunto un accordo per la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz. Un funzionario del governo iraniano ha detto che l'accordo prevede la creazione di nuove rotte marittime che consentano alle navi commerciali di entrare nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e di uscirne attraverso una rotta controllata dall'Oman senza il pagamento di pedaggi. Sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un 14enne, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. Amanda Knox respinge le accuse rivolte al suo primo spettacolo teatrale, sostenendo che non intende in alcun modo banalizzare la violenza contro le donne. In un messaggio pubblicato su Instagram, la 39enne ha affermato che il suo spettacolo è un omaggio alla memoria di Meredith Kercher e una denuncia della violenza subita da lei e da me, ha detto. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate e vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina! Per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio.

0: unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi facciamo un viaggio straordinario nella storia della musica e dello spettacolo italiano, travolgente e ricco di ironia. Nei prossimi giorni in scena i Barbarici Ridicoli con uno spettacolo attesissimo, Mina, l'arte di una fuoriclasse. Infatti con noi oggi abbiamo la strepitosa drag queen, la Wanda Gastrica, alter ego artistico di Diego Claudio. Ciao Diego, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Ti chiedo, da dove nasce l'idea di dedicare uno spettacolo proprio a Mina e qual è stata per te la sfida più grande nel raccontare un'icona così cioè del genere comunque?
2: Allora, guarda, nasce tutto da un'ammirazione incredibile, perché io ho sempre amato Mina, ho sempre da drag queen interpretato brani suoi e quindi insomma mi è venuto spontaneo scegliere di fare questo omaggio. Poi ho avuto modo di leggere il libro che mi ha dato l'ispirazione per la scrittura dello spettacolo, che è il libro Mina per Neofiti di Aldo Dalla Vecchia, e quando ho letto il libro il primissimo pensiero è stato proprio quello: ho detto questo libro potrebbe essere portato in scena, e ho detto voglio farlo io, e quindi da lì è partita l'ispirazione, e partendo dal libro ho iniziato a scrivere tutto lo spettacolo.
1: Ok, quindi è partito tutto da lì. Il tuo comunque è uno show molto interattivo, ironico. Come risponde il pubblico quando tiri dentro tutto questo racconto e anche le varie canzoni? E che cosa senti tu comunque, le tue emozioni, e come vedi che il pubblico reagisce, diciamo?
2: Ma allora il pubblico reagisce bene, nel senso che comunque appunto il semplicemente raccontare quello che succede nella vita di Mina, in realtà io racconto i suoi primi vent'anni di carriera, che sono gli unici vent'anni in cui Mina è stata in TV. Tutto quello che ha fatto Mina l'ha fatto tutto solo in vent'anni, e quindi fare semplicemente un racconto magari poteva risultare anche un po' pesante. Invece il renderlo interattivo, e quindi c'erano momenti in cui canto col pubblico, momenti in cui canto io, poi ascoltiamo ovviamente diversi brani suoi, rende la cosa più leggera, e quindi insomma finora al pubblico è piaciuto sempre. Insomma, ho avuto modo di farlo in diverse occasioni, anche in situazioni molto belle, perché tra i vari locali l'ho fatto anche allo Zelig, l'ho fatto al Mare Culturale, quindi insomma in delle belle situazioni, e la risposta è sempre stata un'ottima risposta, quindi sono molto felice di questo.
1: Invece com'è nata la collaborazione con i Barbarici Ridicoli, e come si sposa il tuo stile secondo te con il loro modo di fare teatro?
2: La collaborazione con loro è nata per caso. Ho avuto modo di conoscere Agostino, è nata subito una forte simpatia tra di noi, e così, parlando del più del meno, mi ha detto: sai, organizzo questa rassegna, mi piacerebbe proporti, eccetera eccetera, e all'inizio sembravano le solite chiacchiere che si fanno tra amici, cioè sperando di poter davvero poi collaborare, e invece sono felicissimo, perché la cosa è andata in porto, anzi insomma 5 date una dopo l'altra, e è bello, sia impegnativo ma anche assolutamente gratificante per quanto mi riguarda, insomma. Infatti sono assolutamente molto grato ad Agostino, al suo invito e tutto quello che ne sta venendo fuori.
1: Beh, da un incontro così è nata una cosa bellissima. E parlando sempre di date, quindi dopo l'apertura a Ololai, dopo l'apertura all'Olai arrivi subito a Ottana e poi a Bauladi. Che aria si respira a portare questo show in giro per i paesi della Sardegna?
2: Guarda, sono tanto curioso, nel senso, in Sardegna io ho avuto modo di esibirmi negli anni scorsi, ma non con uno spettacolo strutturato, ma ospite di discoteche, di altre situazioni, e quindi lì veniva fuori il lato più meno strutturato appunto di una drag, cioè facciamo cacciare, divertiamoci, eccetera eccetera. ma con il pubblico, con un pubblico che comunque si interessa di teatro e così in Sardegna non mi sono mai confrontato, quindi c'è sicuramente da parte mia tanto timore più che altro perché appunto, cioè, spero arrivino ben preparati alla cosa, nel senso che non mi vedono entrare in scena e dico e questa mo chi è, però insomma sono anche sicuro di verrà fuori una bellissima occasione.
1: Sì, è un'emozione comunque, cioè sei emozionato?
2: Assolutamente sì.
1: Ti faccio una domanda un po' più personale, magari quanto c'è di Diego in Lavanda Gastrica e quanto quando scendi dal palco ti porti dietro di lei nella vita di tutti i giorni?
2: Diego e Lavanda Gastrica sono ovviamente la stessa persona, sono le classiche due facce della stessa medaglia. Lavanda è il lato, rappresenta il lato più spavaldo, più sicuro, il lato che non ha paura a dire determinate cose in faccia o comunque comparire sul palco. Invece come Diego sono assolutamente molto più timido, più riservato. Infatti io di solito appena finisce lo spettacolo mi eclisso, cioè torno immediatamente Diego,
1: io non ci sono
2: e sparisce

0: persona più apprezzata e più amata di sempre, senza aver bisogno di essere sulle scene. Quindi questo fa di Mina una fuoriclasse e un esperimento che difficilmente potrà accadere nuovamente, insomma.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Diego, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un grande bocca al lupo per le tue prossime date.
0: Ma io ti ringrazio, spero di vederti in una di queste 5 date, così ti chiederò anche un parere, perché mi piace sempre avere un riscontro, e spero ovviamente, insomma, di vedere te, le persone che ascolteranno questa intervista.
1: Perfetto, allora io ringrazio anche a tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito, e ci vediamo alla prossima.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: It's Olivier Shewa and you're listening to my new single called Hello, Hello. Stay tuned on your favorite radio station.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12:03.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: Cronaca Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo fu pubblicato nel 1999 e appartiene ad un cantante portoricano. Ha ricevuto diverse nomination ai Grammy Awards e ha aiutato il cantante ad ottenere un grandissimo successo negli Stati Uniti. Lei è superstiziosa, gatti neri e bambole voodoo. Sento una premonizione, quella donna mi farà cadere. Ormai avrete capito di chi parliamo. Questo è Ricky Martin con Living la Vida Loca.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio. Le 12:33
1: minuti. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il caldo record in Italia. Ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:43 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio ora, una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20:45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round della Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoya Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Mann di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival

0: torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: Unica Radio.
2: Hey, this is Chapter and Verse, this is my new single, Want to Love.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta. È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. Durante il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi della Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento, lo comunica la sala stampa vaticana. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi sono 26 quelle in rosso, domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Data la presenza dei cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serenti a Nuramis, e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Ricordiamo che l'accesso alle cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
12: Unica Radio.
11: App. Unica Radio.
13: La città che cambia.
14: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi facciamo un viaggio straordinario nella storia della musica e dello spettacolo italiano, travolgente e ricco di ironia. Nei prossimi giorni in scena i Barbarici Ridicoli con uno spettacolo attesissimo, Mina, l'arte di una fuoriclasse. Infatti con noi oggi abbiamo la strepitosa drag queen, la Wanda Gastrica, alter ego artistico di Diego Claudio. Ciao Diego, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Ti chiedo, da dove nasce l'idea di dedicare uno spettacolo proprio a Mina e qual è stata per te la sfida più grande nel raccontare un'icona così cioè del genere comunque?
2: Allora guarda, nasce tutto da un'ammirazione incredibile, perché io ho sempre amato Mina, ho sempre da drag queen interpretato brani suoi e quindi insomma mi è venuto spontaneo scegliere di fare questo omaggio. Poi ho avuto modo di leggere il libro che mi ha dato l'ispirazione per la scrittura dello spettacolo, che è il libro Mina per neofiti di Aldo Dalla Vecchia, e quando ho letto il libro il primissimo pensiero è stato proprio quello: ho detto questo libro potrebbe essere portato in scena, e ho detto voglio farlo io, e quindi da lì è partita l'ispirazione e partendo dal libro ho iniziato a scrivere tutto lo spettacolo.
1: Ok, quindi è partito tutto da lì. Il tuo comunque è uno show molto interattivo, ironico. Come risponde il pubblico quando tiri dentro tutto questo racconto e anche le varie canzoni? E che cosa senti tu comunque, le tue emozioni, e come vedi che il pubblico reagisce, diciamo?
2: Ma allora il pubblico reagisce bene, nel senso che comunque appunto il semplicemente raccontare quello che succede nella vita di Mina, in realtà io racconto i 20 anni, i suoi primi 20 anni di carriera, che sono gli unici 20 anni in cui Mina è stata in TV. Tutto quello che ha fatto Mina l'ha fatto tutto solo in 20 anni, e quindi fare semplicemente un racconto magari poteva risultare anche un po' pesante. Invece il renderlo interattivo, e quindi c'erano momenti in cui canto col pubblico, momenti in cui canto io, poi ascoltiamo ovviamente diversi brani suoi, rende la cosa più leggera, e quindi insomma finora al pubblico è piaciuto sempre. Insomma, ho avuto modo di farlo in diverse occasioni, anche in situazioni molto belle, perché tra i vari locali l'ho fatto anche allo Zelig, l'ho fatto al Mare Culturale, quindi insomma in delle belle situazioni, e la risposta è sempre stata un'ottima risposta, quindi sono molto felice di questo.
1: Invece com'è nata la collaborazione con i Barbarici Ridicoli, e come si sposa il tuo stile secondo te con il loro modo di fare teatro?
2: La collaborazione con loro è nata per caso. Ho avuto modo di conoscere Agostino, e è nata subito una forte simpatia tra di noi, e così parlando del più del meno mi ha detto: sai, organizzo questa rassegna, mi piacerebbe proporti, eccetera eccetera, e all'inizio sembravano le solite chiacchiere che si fanno tra amici, cioè sperando di poter davvero poi collaborare, e invece sono felicissimo perché la cosa è andata in porto, anzi insomma 5 date una dopo l'altra, è bello, sia impegnativo ma anche assolutamente gratificante per quanto mi riguarda, insomma. Infatti sono assolutamente molto grato ad Agostino, al suo invito e tutto quello che ne sta venendo fuori.
1: Beh, da un incontro così è nata una cosa bellissima. Parlano sempre di date, quindi dopo l'apertura a Lollai, dopo l'apertura a Lollai arrivi subito a Ottana e poi a Bauladi. Che aria si respira a portare questo show in giro per i paesi della Sardegna?
2: Guarda, sono tanto curioso, nel senso, in Sardegna io ho avuto modo di esibirmi negli anni scorsi, ma non con uno spettacolo strutturato, ma ospite di discoteche, di altre situazioni, e quindi lì veniva fuori il lato più meno strutturato appunto di una drag, cioè facciamo cacciare, divertiamoci, eccetera eccetera. Ma con il pubblico, con un pubblico che comunque si interessa di teatro e così, in Sardegna non mi sono mai confrontato, quindi c'è sicuramente da parte mia tanto timore più che altro perché appunto, cioè, spero arrivino ben preparati alla cosa, nel senso che non mi vedono entrare in scena e dico e questa mo chi è, però insomma sono anche sicuro di verrà fuori una bellissima occasione.
1: Sì, è un'emozione comunque, cioè sei emozionato?
2: Assolutamente sì. Sì.
1: Ti faccio una domanda un po' più personale, magari: quanto c'è di Diego in La Banda Gastrica e quanto, quando scendi dal palco, ti porti dietro di lei nella vita di tutti i giorni?
2: Diego e La Banda Gastrica sono ovviamente la stessa persona, sono le classiche due facce della stessa medaglia. La Banda è il lato, rappresenta il lato più spavaldo, più sicuro, il lato che non ha paura a dire determinate cose in faccia o comunque comparire su un palco. Invece come Diego sono assolutamente molto più timido, più riservato. Infatti io di solito appena finisce lo spettacolo mi eclisso, cioè torno immediatamente Diego,
1: io non ci sono più,
2: e sparisce tutto il, diciamo, questa atmosfera legata invece alla presenza di Wanda, che sicuramente molto più si nota molto di più rispetto a Diego, diciamo. Questa
1: è la magia dell'arte, un po' fa uscire qualcos'altro, qualcosa che c'è in noi che magari non conosciamo. Se dovessi dirmelo invece con una, ritornando appunto allo spettacolo di Mina, se dovessi dirmi con una battuta e basta che cosa rende Mina una fuoriclasse ancora oggi inarrivabile?
2: Sicuramente il fatto che è l'unica che non canta più dal vivo dal 78, eppure è la cantante italiana più apprezzata e più amata di sempre, senza aver bisogno di essere sulle scene. Quindi questo fa di Mina una fuoriclasse, un esperimento che difficilmente potrà accadere nuovamente, insomma.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Diego, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un grande bocca al lupo per le tue prossime date.
2: Ah, io ti ringrazio, spero di vederti in una di queste 5 date, così ti chiederò anche un parere, perché mi piace sempre avere un riscontro, e spero ovviamente, insomma, di vedere te, le persone che ascolteranno questa intervista.
1: Perfetto, allora io ringrazio anche a tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito, e ci vediamo alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is Harold Thomas and you're listening to my track, Chemistry.
0: Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Hey everyone, this is Noir from Noir Haze and you are listening to our brand new single Breathe.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: È Unica Radio.
2: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone che andiamo ad ascoltare è ispirata alla ragazza del frontman della band. Fonti ci raccontano che questa era solita essere presa in giro. Il cantante del gruppo, nel pezzo che vi proponiamo, cerca proprio di rassicurarla e di starle vicino. Il titolo del brano è ispirato al celebre cantautore rock and roll morto in un incidente aereo nel 59. Non aver paura, ti sono sempre vicino. So che ti serve aiuto. La tua lingua è attorcigliata, i tuoi occhi sono obliqui. Ti serve qualcuno che ti protegga. Io sono proprio come Buddy Holly e tu sei Mary Tyler Moore. Questa è Buddy Holly dei Weezer.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Questa mattina un migrante è morto mentre cercava di raggiungere l'exclave col parapendio. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. E l'Iran cerca un'intesa con gli Stati Uniti, a ribadirlo è stato il presidente americano Donald Trump. Il Parlamento iraniano avvia intanto l'esame di un DDL per disciplinare la navigazione nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Previsto il pagamento di dazi e il divieto di attraversamento per navi americane e israeliane. El Niño sta continuando a intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale. E quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. La MotoGP è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini ha preceduto l'Aprilia di Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, e la KTM di Pedro Acosta, dalle 17 le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
2: Vado, che ho lezione di tango.
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1995.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.
2: Seguila, ascoltala. Unica radio. Amala.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo a

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Il premier Sanchez intanto riunisce i ministri su Ceuta, tutti i mezzi per tornare alla normalità. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Giallo a Portici, in provincia di Napoli, dove sono stati rinvenuti due cadaveri, si tratta di un uomo e una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Dopo 13 anni è stata riaperta la strada provinciale 38 bis che collega Olbia a Tempio Pausania, interrotta dal crollo del ponte di Montepino durante l'alluvione del novembre 2013. Nel cedimento persero la vita 3 persone, mentre l'alluvione che colpì la Sardegna provocò complessivamente 19 vittime. Continua il caldo record in Italia, che non sembra voler dar tregua alla penisola. Oggi 26 città italiane si sono guadagnate il bollino rosso. Nel weekend l'afa sarà solo in leggerissimo calo, con 19 città in allerta massima. In arrivo nelle prossime ore anche temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, ma il termometro non scenderà di molto. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: città che cambia.
1: Unica Radio. Le 15 e 41 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no all sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio ora, una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round della Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set, l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoya Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
7: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
9: Raccontiamo
10: la città che cambia.
11: Oh, oh yeah!

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi facciamo un viaggio straordinario nella storia della musica e dello spettacolo italiano, travolgente e ricco di ironia. Nei prossimi giorni in scena i barbarici ridicoli con uno spettacolo attesissimo, Mina, l'arte di una fuoriclasse. Infatti con noi oggi abbiamo la strepitosa drag queen, la Wanda Gastrica, alter ego artistico di Diego Claudio. Ciao Diego, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Ti chiedo, da dove nasce l'idea di dedicare uno spettacolo proprio a Mina e qual è stata per te la sfida più grande nel raccontare un'icona così cioè del genere comunque?
2: Allora guarda, nasce tutto da un'ammirazione incredibile, perché io ho sempre amato Mina, ho sempre da drag queen interpretato brani suoi e quindi insomma mi è venuto spontaneo scegliere di fare questo omaggio. Poi ho avuto modo di leggere il libro che mi ha dato l'ispirazione per la scrittura dello spettacolo, che è il libro Mina per Neofiti di Aldo Dalla Vecchia, e quando ho letto il libro il primissimo pensiero è stato proprio quello: ho detto questo libro potrebbe essere portato in scena, e ho detto voglio farlo io, e quindi da lì è partita l'ispirazione e partendo dal libro ho iniziato a scrivere tutto lo spettacolo.
1: Ok, quindi è partito tutto da lì. Il tuo comunque è uno show molto interattivo, ironico. Come risponde il pubblico quando tiri dentro tutto questo racconto e anche le varie canzoni? E che cosa senti tu comunque, le tue emozioni e come vedi che il pubblico reagisce, diciamo?
2: Ma allora il pubblico reagisce bene, nel senso che comunque appunto il semplicemente raccontare quello che succede nella vita di Mina, in realtà io racconto i suoi primi vent'anni di carriera, che sono gli unici vent'anni in cui Mina è stata in TV. Tutto quello che ha fatto Mina l'ha fatto tutto solo in vent'anni, e quindi fare semplicemente un racconto magari poteva risultare anche un po' pesante. Invece il renderlo interattivo, e quindi c'erano momenti in cui canto col pubblico, momenti in cui canto io, poi ascoltiamo ovviamente diversi brani suoi, rende la cosa più leggera, e quindi insomma finora al pubblico è piaciuto sempre. Insomma, ho avuto modo di farlo in diverse occasioni, anche in situazioni molto belle, perché tra i vari locali l'ho fatto anche allo Zelig, l'ho fatto al Mare Culturale, quindi insomma in delle belle situazioni, e la risposta è sempre stata un'ottima risposta, quindi sono molto felice di questo.
1: Invece com'è nata la collaborazione con i Barbarici Ridicoli e come si sposa il tuo stile secondo te con il loro modo di fare teatro?
2: La collaborazione con loro è nata per caso, ho avuto modo di conoscere Agostino, è nata subito una forte simpatia tra di noi, e così parlando del più del meno mi ha detto: sai, organizzo questa rassegna, mi piacerebbe proporti, eccetera eccetera, e all'inizio sembravano le solite chiacchiere che si fanno tra amici, cioè sperando di poter davvero poi collaborare, e invece sono felicissimo perché la cosa è andata in porto, anzi insomma 5 date una dopo l'altra, e è bello, sia impegnativo ma anche assolutamente gratificante per quanto mi riguarda, insomma. Infatti sono assolutamente molto grato ad Agostino, al suo invito e tutto quello che ne sta venendo fuori.
1: Beh, da un incontro così è nata una cosa bellissima. E parlando sempre di date, quindi dopo l'apertura a Ololai, dopo l'apertura a Ololai arrivi subito a Ottana e poi a Bauladi. Che aria si respira a portare questo show in giro per i paesi della Sardegna?
2: Guarda, sono tanto curioso, nel senso, in Sardegna io ho avuto modo di esibirmi negli anni scorsi, ma non con uno spettacolo strutturato, ma ospite di discoteche, di altre situazioni, e quindi lì veniva fuori il lato più meno strutturato appunto di una drag, cioè facciamo cacciare, divertiamoci, eccetera eccetera. ma con il pubblico, con un pubblico che comunque si interessa di teatro e così in Sardegna non mi sono mai confrontato, quindi c'è sicuramente da parte mia tanto timore più che altro perché appunto, cioè, spero arrivino ben preparati alla cosa, nel senso che non mi vedono entrare in scena e dico e questa mo chi è, però insomma sono anche sicuro di verrà fuori una bellissima occasione.
1: Sì, è un'emozione comunque, cioè sei emozionato?
2: Assolutamente sì. Sì.
1: Ti faccio una domanda un po' più personale, magari: quanto c'è di Diego in Lavanda Gastrica e quanto quando scendi dal palco ti porti dietro di lei nella vita di tutti i giorni?
2: Diego e Lavanda Gastrica sono ovviamente la stessa persona, sono le classiche due facce della stessa medaglia. Lavanda è il lato, rappresenta il lato più spavaldo, più sicuro, il lato che non ha paura a dire determinate cose in faccia o comunque comparire sul palco. Invece come Diego sono assolutamente molto più timido, più riservato. Infatti io di solito appena finisce lo spettacolo mi eclisso, cioè torno immediatamente Diego.
1: Io non ci sono più.
2: E sparisce tutto il, diciamo, questa atmosfera legata invece alla presenza di Lavanda, che sicuramente molto più si nota molto di più rispetto a Diego, diciamo. Questa
1: è la magia dell'arte, un po' fa uscire qualcos'altro, qualcosa che c'è in noi che magari non conosciamo. Se dovessi dirmelo invece con una, ritornando appunto allo spettacolo di Mina, se dovessi dirmi con una battuta e basta, che cosa rende Mina una fuoriclasse ancora oggi inarrivabile?
2: Sicuramente il fatto che è l'unica che non canta più dal vivo dal 78, eppure è la cantante italiana più apprezzata e più amata di sempre, senza aver bisogno di essere sulle scene. Quindi questo fa di Mina una fuoriclasse, un esperimento che difficilmente potrà accadere nuovamente, insomma.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Diego, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Ti auguro un grande bocca al lupo per le tue prossime date.
2: Io ti ringrazio, spero di vederti in una di queste 5 date, così ti chiederò anche un parere, perché mi piace sempre avere un riscontro, e spero ovviamente, insomma, di vedere te, le persone che ascolteranno questa intervista.
1: Perfetto, allora io ringrazio anche a tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito, e ci vediamo alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
3: Hey, this is Sky Holland and this is my new track Overdrive.
0: Raccontiamo la città che cambia.

0: And you looked at me with Eiffel Tower eyes.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: La città che cambia. Unica Radio.
6: Unica Radio. Dio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone composta nel 1987 per la colonna sonora del film Dirty Dancing. Nel Regno Unito la canzone è entrata per due volte in classifica. La prima volta nel novembre 1987, dopo l'uscita del film nelle sale, raggiungendo la posizione numero 6, e successivamente nel gennaio 1991, quando il film fu trasmesso in televisione e il singolo raggiunse la posizione numero 8. Ho aspettato per così tanto tempo. Ora ho finalmente trovato qualcuno che mi stia vicino. Abbiamo visto le scritte sul muro e abbiamo sentito questa cosa magica, fantasiosa. Sicuramente avete capito a quale canzone ci stiamo riferendo. Ascoltiamo insieme I Have the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

just let it go. Don't be afraid.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo di Madrid ha avvertito Roma che adotterà misure proporzionali se l'Italia non rimuoverà i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal paese iberico entro domenica. Una decisione, quella di Roma, presa dopo l'ingresso di massa di migranti a Ceuta giovedì scorso. Il ministro Piantedosi replica: i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. L'accordo non garantirà sicurezza, così l'Iran commenta il patto di difesa comune tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmato a Jeddah. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È quanto rivelato da nuovi rapporti dei servizi segreti statunitensi, che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un incursione terrestre su piccola scala. È giallo a Portici, Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna ha 82 anni e l'uomo, dovrebbe trattarsi del nipote, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Potrebbero essere stati uccisi entrambi dal caldo. E il Niño sta continuando ad intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale, è quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio App.
3: Questa è Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hey, this is Danielle Bradbury and this is Break My Heart Again.
3: Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio,
9: la città che cambia.
10: Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: le 17 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non accettiamo ultimatum, dice Roma. Sospensione valida almeno fino al 15 agosto. Un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Così l'Iran replica a Riyadh dopo la firma avvenuta a Jeddah del patto di difesa comune tra i tre paesi. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. E questo è il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi 2 giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia, selezionate a campione. Con 2 gradi centigradi di riscaldamento in più a livello globale rispetto alla fine dell'Ottocento, la siccità all'Italia costerebbe circa 74 miliardi di euro e intorno a 960.000 posti di lavoro. Il danno quasi si triplicherebbe rispetto al periodo 2015-2018. È la stima di una nuova ricerca guidata dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Nuoto, gli azzurri restano in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi con il bronzo arrivato oggi da Ginevra Taddeucci alla 3ª medaglia personale. 20 i podi totali fin qui per l'Italia, frutto di 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi. La Germania supera la Gran Bretagna al secondo posto. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
6: Unica Radio, emozione unica.
7: Hey yo, Action Bronson, Soulless, motherfucking PF Cutting.

0: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Strada Sardegna. Traffico sopra la media sulle principali vie di collegamento dell'isola. Con possibili rallentamenti in vicinanza di numerosi cantieri, siti nella strada statale 131 a Carlo Felice, nella strada statale 131 di Normazione Centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso per Cagliari. Rispettare tanto in sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 in punto.

0: Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
1: Coming up next is D.L. Downer with Sugar Boom Boom. Sugar Boom
2: Boom. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Sugar Boom.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
7: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
12: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
13: Unica Radio.
12: App.
14: Unica Radio.
15: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
16: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
17: Unica Radio, sei tu.
18: Dai voce alla tua musica.
19: Io sono Nicola, studio lettere moderne e la mia canzone è Barn di Ellie Goulding.
17: YouPlay, la tua musica su Unica Radio.

0: le 18 e 32 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso sul piazzale di Viale Tritoni a Pinarella sul litorale ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. A Portici, Napoli, i cadaveri in stato di decomposizione di un uomo e di una donna sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi dai carabinieri in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Una pensionata di 82 anni e il nipote di 43. Il duplice decesso risale ad almeno 5 giorni fa. Ipotesi infarto per lui, poi malore per lei. Crisi migratoria a Ceuta, Madrid avverte l'Italia: riaprite i confini entro 24 ore o ci saranno conseguenze. Palazzo Chigi replica: non accettiamo ultimatum, i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Per il governo Sanchez quella dell'Italia è stata una decisione presa su motivazioni pretestuose non conformi né al codice frontiere né alla realtà dei fatti. Un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così l'Iran replica a Riyadh dopo la firma avvenuta a Jeddah del patto di difesa comune tra i tre stati. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. MotoGP, un super Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Silverstone alle spalle del pilota Aprilia, Fernandez e di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia ha scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9.750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 40 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina e il club ha annunciato l'arrivo del 18enne scuola Real Madrid sui propri canali social. La formula è quella del prestito senza opzione di acquisto o di proroga. Sono emozionato, le prime parole del calciatore, che poi manda un messaggio ai tifosi: avete accolto un giocatore che lotterà e combatterà per raggiungere gli obiettivi. Si sblocca il rinnovo di Lorenzo Pellegrini alla Roma e il club ha presentato all'agente del giocatore una proposta economica per un anno e lui è pronto ad accettare. Musso nel mirino del Napoli, il portiere argentino è il primo nome sulla lista del club azzurro in caso di uscita di Milinkovic-Savic. All'Atletico Madrid da 2 anni l'ex udinese Atalanta tornerebbe volentieri in Serie A. Il club di De Laurentiis cerca anche un difensore centrale, l'ultimo nome porta in Inghilterra, sotto la lente Benoît Badiachil, 25enne francese in uscita dal Chelsea. Manna punta a un prestito, ma i londinesi valutano l'ipotesi solo con l'aggiunta dell'obbligo di riscatto. Passiamo alle amichevoli, una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20:45. Il Monza ospita il Padova, domani Juventus-Inter, Chelsea-Milan, Napoli-Celta-Vigo e la Friuli-Venezia Giulia Cup, con il triangolare tra Udinese-Barcellona e Nottingham Forest. Alla vigilia del match contro i nerazzurri, Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Mi aspetto da questa partita di vedere la mentalità della squadra. L'Inter è una squadra tosta come lo era il Chelsea, quindi dovremo affrontare l'impegno molto seriamente, senza sbagliare atteggiamento, dice il tecnico bianconero. Ruben Amorim alza invece l'asticella alla vigilia della sfida contro il Chelsea di Alonso. Siamo il Milan, non possiamo venire a parlare e dire che non puntiamo allo scudetto. Le parole in conferenza da Giacarta. Poi una battuta sul mercato. La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni importanti. MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augura ai fratelli Marquez con Mark davanti ad Alex. 13esimo Bagnaia scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17, domenica alle 14 la gara. Il nuoto, Italia ancora in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi. La giornata di oggi si è aperta con il bronzo di Ginevra Taddeucci, terza medaglia personale nella 3 km knockout del nuoto di fondo. Si ferma ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri, per l'azzurro un altro quarto posto, questa volta nella 3 km knockout. La Germania supera la Gran Bretagna al secondo posto e tallona gli azzurri. Il tennis, Jasmine Paolini non giocherà il WTA 1000 di Cincinnati in programma in Ohio dal 13 al 23 agosto, dove l'anno scorso perse in finale contro Swiatek. L'azzurra ferma da Wimbledon per un problema al piede sinistro che non le ha permesso di giocare neanche i tornei di Washington e di Toronto. Lo ha annunciato con una storia su Instagram. L'azzurra cercherà di tornare in campo per lo US Open. E intanto Matteo Arnaldi torna in campo al Masters 1000 di Montreal. L'azzurro affronta l'olandese Griekspoor per un posto negli ottavi di finale. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa, ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Radio, app.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 19 e 2 minuti.
2: Hi, this is Rojo B. Cruz and you are listening to my new song One Spark on your favorite station. One Spark.
3: No turning back. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta. E rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 32 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum. I controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. La secca replica di Palazzo Chigi. Matteo Salvini torna in visita da Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Il nostro impegno è che esca il prima possibile, ha detto il vicepresidente Premier all'uscita dal carcere di Bollate. Chiede di andare avanti sulla norma anti-risarcimenti ai parenti di rapinatore e dei ladri, aggiunge. E ancora non abbiamo parlato di grazia. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi sul litorale ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Tennis, forfait di Jasmine Paolini al WTA di Cincinnati. Ancora alle prese con un problema al piede, l'azzurra cercherà di tornare in campo per lo US Open. Intanto Arnaldi va a caccia degli ottavi al Masters 1000 di Montreal, di fronte l'olandese Griekspoor. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life, non oltrepassare il limite.
5: Non sopravvivremo al rientro.
8: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
9: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
10: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
9: Beh, ho mentito.
11: John Wick, capitolo secondo.
12: Mi stavate aspettando.
11: Dal 16 marzo, al cinema.
13: Ti mostrerò come speciale.
14: 01 Distribution presenta.
15: Sei venuti qua a cercare fortuna?
16: In certo senso, sì.
14: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
17: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
14: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
18: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
19: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
20: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
19: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
21: Continuo a pensare a quella storia.
22: 7 giorni.
21: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
23: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
24: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 79 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

benvenuti alla grande musica di Unica Radio, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parliamo di un gruppo grunge statunitense formatosi nella città di Aberdeen dal dicembre 1987 e attivo sino al 94, anno della morte del frontman. Principali artefici del successo del genere grunge e in generale dell'alternative rock sono uno tra i gruppi più noti nella musica dei primi anni 90. Loro sono i Nirvana.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 20 e 3 minuti.

Benvenuti su Unica Radio, questa è La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei nostri artisti preferiti. Oggi parleremo di un gruppo musicale punk rock inglese. Attivi dal 1976 al 1986, sono uno dei gruppi più acclamati dalla critica del periodo. Sono famosi per la loro varietà musicale, dal reggae alla rap, per le loro esibizioni dal vivo particolarmente intense e per la sofisticatezza lirica e politica che li contraddistingue dalla maggior parte dei loro colleghi appartenenti al movimento. Loro sono The Clash.

The Clash si formano a Londra nel 1976, durante la prima ondata del punk britannico. Mick Jones, dall'età di 12 anni, strimpella una chitarra e ascolta New York Dolls e Mutt the Hoople, grazie ai dischi in vinile che sua madre gli ha spedito regolarmente dagli Stati Uniti. Più avanti forma un gruppo, il London SS, nel quale transitano personaggi che sono in prima fila nel punk inglese, quali Brian James, Red Scabies e Tony James. Conosce Bernard Rhodes, che in breve diventa il manager dei London SS. Contemporaneamente un ragazzo dal look originale fa un provino come cantante, si tratta di Paul Simonon. Paul rappresenta il classico ragazzo fascinoso, ma con nessuna esperienza musicale. Bernie un giorno lo vede entrare in sala prove, un ragazzo alto, biondo, con l'espressione da duro, era perfetto per quel gruppo. Sarà proprio Jones a dipartirgli le lezioni di basso. Il gruppo è così formato da Jones alla chitarra, Simonon al basso, Kelly Levine alla chitarra.

i ragazzi dei Clash si installano in un edificio abbandonato, adibito a sala prove, il Rehearsal Rehearsals, che diventa la base operativa del gruppo. Alla batteria viene chiamato Terry Chimps. È così che i Clash, nome pensato da Simon On dopo aver notato che il termine ricorreva in tutti i giornali, hanno inizio. Il loro primo concerto risale al 4 luglio del 1976, a Sheffield, come spalla dei Sex Pistols. La performance si rivela un mezzo insuccesso, ma i Clash suonano pezzi che diventeranno veri e propri inni, come Jenny Jones, London's Burning, 1977. Il successo di pubblico e critica negli USA arriva con London Calling, un album doppio pubblicato nel dicembre 1979. London Calling compare nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone, alla posizione numero 8, considerato sempre da Rolling Stone come il miglior album degli anni 80. Con oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo, l'album è certificato disco di platino nel Regno Unito, oltre che negli Stati Uniti, dando una notorietà a livello mondiale al gruppo. Inseriti al 28° posto nella classifica degli artisti mortali stilata dalla rivista Rolling Stone, i Clash sono anche noti come The Only Band That Matters, l'unico gruppo che

Bentornati su Unica Radio con la grande musica. Oggi affronteremo un viaggio alla scoperta dei Clash. Nel 1975 Joe Strummer sposa Pamela Mullman, una sudafricana, in modo che possa ottenere la cittadinanza britannica. Nel 1978 Joe comincia ad avere un rapporto con Gabby Salter, poco dopo il suo 17° compleanno. La coppia rimane unita per 14 anni ed ha due figli, Jazz e Lola. Nel 1993, lo stesso anno in cui chiede il divorzio dalla Mullman, Strummer diventa molto intimo con Lucinda Tate, con cui si sposa due anni dopo fino alla morte del cantante, avvenuta nel 2002. Paul Simononno si sposa con Tricia Renan nel 1990 e divorziano nel 2007. Insieme hanno due figli, Claude e Louis. Should I Stay o Should I Go è un singolo dei Clash, scritto da Mick Jones nel 1981 e inserita nel loro album Combat Rock. Parla del rapporto personale tra Jones e la cantante Ellen Foley. Questo singolo, riproposto da Mick Jones, diventa l'unica canzone del gruppo a raggiungere il numero uno delle classifiche, 10 anni dopo la prima pubblicazione. Il brano ricorre più volte nel telefilm Stranger Things.

All'inizio i Clash si fanno notare per il loro evidente aspetto di sinistra e per gli abiti su cui campeggiavano slogan rivoluzionari quali Stand Guns in Nice Bridge o Under Heavy Manners. Nel gennaio del 1978 Jones e Strummer decidono di compiere un viaggio in Giamaica per approfondire la conoscenza della cultura rasta. Li porterà alla creazione di diversi brani, influenzati dal reggae, tra i quali White Man in Hammersmith Palais e Safe European Home. Mickey Dread è un musicista giamaicano reggae e dub che collabora con il gruppo nel singolo Bank Robber del 1979 e in Sandinista, dove introduce innumerevoli effetti sonori. Inoltre è coautore di 3 brani dello stesso album. In collaborazione con il gruppo anche Mickey Gallagher, tastierista con i Clash nell'album London Calling. Lo strumento che suona principalmente è l'organo Hammond.

State ascoltando la grande musica solo su Unica Radio. Ripercorriamo insieme la vita dei più grandi artisti. Oggi i The Clash. La band ha registrato Sandinista per la maggior parte del 1980 in diverse località quali Londra, New York, Manchester e anche in Giamaica. L'album ha esteso le origini punk dei Clash al mondo del dub e dell'R&B. Il titolo dell'album fa riferimento ai Sandinisti, organizzazione di guerriglieri presenti nel Nicaragua i quali riuscirono a destituire il presidente Anastasio Somoza Debayle. Non ha mai amato l'usanza punk di sputare sui musicisti durante i concerti, soprattutto dopo che uno sputo che lo colse a bocca aperta gli regalò un'epatite. I Clash sono gli unici musicisti bianchi che siano mai stati effigiati sui muri del Black Ark Studios, la leggendaria sala di registrazione del leggendario produttore giamaicano Lee Scratch Perry. Joe Strummer, fondatore, leader e chitarrista dei Clash, è morto nella sua casa a Somerset, nell'ovest dell'Inghilterra, ad appena 50 anni. Il decesso di Strummer è stato reso noto 24 ore dopo da un suo agente.

stiamo raccontando la biografia dei The Clash grazie al nostro viaggio musicale. West Way to the World è il film documentario del 2000 sul gruppo musicale punk rock britannico The Clash, diretto da Don Letts. Il film presenta esibizioni live nei più svariati club inglesi e molte altre interviste a Mick Jones, Paul Simonon, Topper Hedon e Joe Strummer. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di un gruppo musicale punk rock. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio. Stiamo

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Tra poco, Cineuni, il format dedicato al cinema.

0: riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop Demon Hunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film Kimchi Western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Foucault, del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
2: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
3: Yeah, I'm presenting best foreign language film. And this is my my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio, Eugene Choi, diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
1: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop Demon Hunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
4: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
5: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

James Taylor nasce nel 1948 a Boston. Comincia a suonare a 16 anni assieme a suo fratello Alex, dopo aver studiato il violoncello da bambino. Lascia la scuola e cade vittima di una profonda crisi depressiva. Entra in un ospedale psichiatrico del Massachusetts, esperienza che ispira alcune tra le sue prime canzoni. Nel 66, a soli 18 anni, torna a New York e forma un gruppo che battezza Flying Machine. La band pubblica un singolo di scarso successo e poi si scioglie. Nel frattempo Taylor diventa eroinomane. Nello sforzo di uscire dalla tossicodipendenza si trasferisce a Londra e ottiene un contratto con la Apple che pubblica il suo album di debutto, James Taylor. L'album però non ottiene i risultati sperati. Nel gennaio del 1970 Taylor firma con la Warner, si trasferisce in California e registra il suo secondo album, Sweet Baby James, che spinto dal singolo Fire and Rain ottiene un buon successo e schizza i posti alti delle classifiche. Dopo aver tentato di fare l'attore in Two Line Blacktop assieme a Dennis Wilson dei Beach Boys, James Taylor si convince. La sua strada è quella della musica, meglio lasciar perdere le veleità cinematografiche. Nel 1971 esce Mud Slime, Slim and Blue Horizon, che contiene il portentoso singolo You've Got a Friend, che arriva al numero 1 in classifica. In seguito pubblica Never Die Young, New Moonshine, Hourglass.

Nel 2004 Taylor si impegna nel tour Vote for Change insieme a Bruce Springsteen, Ram, Pearl Jam e altri, con l'intento di mobilitare il voto delle elezioni presidenziali a favore del candidato democratico John Kerry. Nel 2004 esce la raccolta di canzoni natalizie James Taylor at Christmas, ristampata con qualche aggiunta 2 anni dopo. Arriva poi One Man Band. James Taylor continua ad esibirsi regolarmente, venendo diverse volte in tour nel nostro paese, ma per un nuovo album di inediti bisogna attendere il 2015. Before This World è il primo di canzoni nuove dal 2002, nonché il primo di tutta la carriera di Taylor a guadagnare il primo posto delle classifiche statunitensi. Nel 2018 James Taylor partecipa come ospite al Festival di Sanremo, annunciando un tour italiano per l'estate dello stesso anno.

0: fine.
1: Siete sintonizzati su Unica Radio con la grande musica, il viaggio alla scoperta dei più grandi artisti. Oggi il nostro protagonista è James Taylor. Dal 1972 al 1983 James Taylor è stato sposato con la cantautrice Carly Simon, da cui ha avuto due figli, Ben e Sally. Dal 1985 al 1995 è stato sposato con l'attrice teatrale Catherine Walker. Dal 2001 al 2016 è stato sposato con Caroline Smedvig, da cui ha avuto due figli, i gemelli Henry e Rufus, nati nell'aprile 2001 da una mamma surrogata, amica di famiglia. Parlando di Walking Man, James dice: ho scritto un sacco di canzoni su mio papà, ho la sensazione che emotivamente fosse bloccato. Questa canzone nasce dal mio desiderio di averla accanto. Quando ero piccolo sparì per qualche anno, fu arruolato in marina e in seguito partì volontario per il Polo Sud, ci mancava un sacco. Mia madre ha avuto 5 figli nella campagna del North Carolina, dove aspettava che mio padre tornasse a casa. Questa cosa in qualche modo è sempre rimasta con me. Moving.

doesn't know nothing at all, any other than stops and talks.

James Taylor interpreta se stesso nel settimo episodio della sesta stagione di West Wing. Compare anche nel quindicesimo episodio della quinta stagione dei Simpson, dal titolo Homer Simpson allo spazio profondo, cantando You've Got a Friend e Fire and Rain. Appare anche nell'episodio Due nuovi coinquilini per Homer, con un pezzo mancante di un puzzle. James Taylor interpreta se stesso in un breve cameo in Funny People di Judd Apatow, film del 2009 con Adam Sandler, dove canta Caroline in My Mind e scambia una battuta con Seth Rogen. Tra le numerose collaborazioni di Taylor con altri colleghi, va ricordata anche quella con gli italiani Elio e le Storie Tese, nel pezzo First Me, Second Me.

trovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio. Oggi parliamo di James Taylor. Tra il 2008 e il 2009 pubblicò due album di cover dal titolo Covers e Other Covers. Taylor è un convinto patriota sostenitore della sinistra internazionalista americana. L'8 febbraio del 2018 è stato ospite al Festival di Sanremo, dove si è esibito in coppia con Giorgia in una eccezionale interpretazione di You've Got a Friend. Collabora al brano Change del cantautore americano Charlie Puth, contenuto nell'album Voice Notes, è pubblicato il 26 marzo del 2018.

Quando si descrive un personaggio come James Taylor si rischia sempre di essere troppo riduttivi. Lui può contare di tutto, dal soul al blues, dal country al jazz, alla melodia più intimista come nessun altro sa fare. Il suo stile musicale è un originale non ben definito cocktail di generi musicali diversi che si fondono ed escono da una splendida chitarra, lontano da tutti gli altri cantautori americani dei classici tre accordi. A volte la sua musica sembra contraddire la sua immagine, ma Taylor rimane, per la gente che lo ama, il poeta con la chitarra acustica che canta le sue altalenanti depressioni. Grazie per essere stati con noi durante questo viaggio alla scoperta di James Taylor con La Grande Musica su Unica Radio.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando.

0: cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Ti giuro che non piangerai anche quando sarà finita.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: Ti piacciono i Caradio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne